e verso l'amistade tutti cuori or son ebri. In cortesie sol si gareggia, ma troppi ai nemici. Come scampar potrai, che conosciuta non t'insulti alcun?

attenti, all'uscio appresso tienti di brando armato, ov'io ti chiami, i vasi a porta, ov'altro cenno intendi.

offesa inconcepibile, villana e stolta e fiem, da Franchi, da Linda Sebbe.